Quanto tempo non bisogna fare? Quanto tempo è quello che non bisogna fare? Quanto tempo è quello che non bisogna fare? Quanto tempo è quello che non bisogna fare?

0: cani per le palle. Quanto più cani per le palle. Oh, potete essere anche pensata, arriva ancora la religione del padre, come quando il padre te lo dice, tu anche se maldica, forse le mie spalle, che lo incassi a quanto c'è la
1: grazie per aver predicato la